0: succederà per te. Poesia. Come posso indovinare? Dove sarà?
1: Esta canción sí que despierta tus emociones. Escuchas Globo